Grazie al mio meglio, per voi non mi urati. Ma anche ho solo capa, ho solo casa cacra. E anche c'è il fecile che è di ma. E voi li amici urati, se mi fa urati, c'è il cielo. Se mi manusio, se mi niente di te.

0: Abraham. Hey,
1: me see wa crono.
0: Hey, wa crono.
1: Me ni mabushi. Jesus, yerei. Ebrahimu, me crono. Me nyamiye.

nani mo nyamso ha me to me no ha wo nyamso la fu nyamso wo nani mo nyamso me to me shado biamu po.

Bible say, "Wuno kum haya wudi di Israel fu animuna." Ma wati mi di cha e pukoko. Ana dem misro sa fedi manim. Ah, na esina wo aje.